0: DJ.
1: Se mi sono lasciato per Amazon, ma adesso non ci credeva chi.
0: DJ.
1: Kitchen. Si vi sono andati a parlare, ma si fanno una sfrangibilità, ma chi c'è?